0: Mix Radio.
1: Wow, ho preso in denostasua, la che vuole, completo cantella. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho pido.